Lei è sempre accanto, Francesca. Francesca non ha mai chiesto di più.

nordisti, poi spariscono e poi chi l'ha visti? E allora bimba, che pizza, che noia, che palle, allora bimba, che palle, che pizza, che noia, allora...